0: Buongiorno a tutti e ben sintonizzati sulle frequenze 96.5 FM. Questa è la vostra AVI Community Radio e questo è il programma di musica italiana, il programma Musica Viva che va in onda ogni mercoledì mattina dalle 9 alle 10 e poi la ripetizione il venerdì dalle 2 alle 3. Allora io vi do il benvenuto a questo nostro bel programma, sono Angela Vitalone ma oggi qui negli studi non sono da sola, oggi in mia compagnia ho una carissima amica, benvenuta Magro. E buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Come stai?
1: Bene, grazie. Speriamo che tutti sono bene in questa giornata con un po' di pioggia, Angela.
0: Sì, sì, un po' nostalgica come giornata,
1: sì.
0: Quindi anche la musica a volte ci tira un po' su, quindi siamo qui a tirare su un po' questa atmosfera di pioggia,
1: bravi.
0: Insomma un po' giù, sì, allora abbiamo tante belle notizie, comunque tante belle chiacchiere da fare, Margaret,
1: sì.
0: Io ti ringrazio che ci vieni a trovare spesso, così come dicevo, tante belle chiacchiere tra noi due, ma poi ci porti sempre tante belle informazioni del tuo paese di Brunswick che ci fa tanto
1: grazie,
0: piacere.
1: Sì, grazie, vi ringrazio perché io vengo qui e voi se io faccio qualche sbaglio, non ci importa nessuno.
0: No, va bene lo stesso, Margaret, ci fa sempre piacere che ci viene a trovare e come sapete Brunswick quest'anno è stato molto impegnato, quindi
1: sì.
0: Ne parliamo durante il programma, quindi state sintonizzati su queste frequenze e noi andiamo avanti con la bella musica. Allora la voce di Eros Ramazzotti, adesso speriamo che ci dia un po' di carica e la canzone è Stella Gemella.

0: Ok, allora prima di iniziare a parlare di che cosa succede a Brunswick, parliamo un po' di questa settimana nella nostra bella scuola di St. Anne's. Allora, Margaret, la nostra insegnante di italiano, quest'anno lunedì ha celebrato la
1: Sì.
0: giornata italiana. Allora, Margaret, parlami un po' di questa giornata annuale.
1: Una bella giornata con l'aiuto di Angela. Grazie,
0: E
1: Angela.
0: tante mamme,
1: E
0: tante
1: tante
0: nonne,
1: mamme,
0: sì.
1: sì, tante mamme, tante nonne. E, sì, era una bella giornata e i ragazzi, gli studenti sono tanti contenti. Abbiamo fatto la ricetta, la pasta di casa con la farina e abbiamo imparato queste parole: farina, acqua, olio. Dopo abbiamo fatto le polpette con la pasta, abbiamo imparato le parole per la carne macinata, il prezzemolo, il formaggio e tutti gli ingredienti. E, abbiamo fatto anche, Angela, quando io ho lasciato un po', abbiamo fatto un po' di bocce.
0: Sì, allora, come dici tu, la parte della cucina è stata veramente molto divertente. I bambini
1: Sì.
0: erano veramente molto concentrati e piaceva tanto. Facevano anche tante domande sugli ingredienti, su come si cucina, da dove vengono le ricette. Quindi abbiamo parlato anche un po' della tradizione della cucina italiana.
1: Oh,
0: E
1: bellissima.
0: devo dire, siamo fortunati che abbiamo quelle belle nonne. E
1: Sì,
0: allora
1: grazie, nonne.
0: vorremmo ringraziare la signora Sgambelluri.
1: Sì.
0: No, scusate. La signora,
1: Signora,
0: sì,
1: sì,
0: Sgambelluri, Katie, yes,
1: Casey,
0: la
1: sì.
0: signora Oietto,
1: Sì, grazie.
0: e Esther, tua sorella,
1: Esther,
0: sì,
1: sì.
0: lei è stata in charge, al comando delle polpette, e Rebecca,
1: Rebecca
0: italiano,
1: è
0: sì,
1: venuta,
0: lei è
1: sì.
0: venuta e lei era in charge del sugo,
1: Sì,
0: lei ha
1: ah,
0: fatto
1: sì.
0: sì, e poi chi altro?
1: E
0: E Amy,
1: Amy Yetto,
0: Oietto, sì.
1: e queste mamme e nonne hanno figlie e figli e hanno nipote e nipoti nella classe.
0: Sì.
1: E per questa, con questa ragione sono venuti per aiutarci e senza loro non si può fare, Angela.
0: No, no,
1: Sì.
0: quando sapete che c'è qualche evento così, se potete, mi raccomando, date una mano, perché ai
1: Sì.
0: bambini piace tanto, anche se venite solo per un'oretta a dare una mano, i bambini sono contenti di avere le nonne vicine durante una giornata speciale così. E poi sì, dopo la parte della cucina ci siamo dedicati un po' al divertimento, abbiamo giocato bocce. Le bocce, abbiamo fatto la tarantella, abbiamo ballato la tarantella. Devo dire
1: Sì.
0: che quest'anno è stato un gran successo. Allora, hai invitato tuo nipote, Daniel
1: Sì, Daniel,
0: Italiano,
1: sì.
0: con il piccolo Gianni.
1: Gianni.
0: E, vuoi parlare un po' tu e la tua? Sì.
1: Sì, Gianni e Daniel. Daniel è arrivato con la fisarmonica e e anche Gianni con il tamburello.
0: Sì.
1: E, sì, hanno suonato la tarantella e qualche studente, una degli studenti si chiama Mary. Lei sapeva già fare la tarantella perché lei va ad una scuola di ballare e lei ha fatto una dimostrazione per noi, Angela.
0: Sì, è stata
1: Sì,
0: bravissima, molto
1: molto
0: brava.
1: brava, sì.
0: Mo sono stata molto fortunata, così con la scusa che lei ballava io non ho dovuto ballare
1: Sì,
0: così tanto, perché
1: davvero.
0: sai, con il tempo passa, io invecchio e non riesco più a ballare velocemente come i
1: Anch'io.
0: giovani, però è stato molto divertente ed è molto brava. Devo dire, Esther, io ho chiesto, scusa, Margaret, io ho chiesto a Daniel di parlare un po' ai bambini della musica tradizionale, che cos'è la tarantella, e poi ha parlato anche dello strumento, che come dicevi tu, l'organetto è una derivazione della fisarmonica,
1: Sì,
0: infatti lui suona
1: grazie.
0: quello più piccolo e il suono è molto bello. I bambini, devo dire, Magro, io guardavo i bambini e non hanno mosso un dito, se guardavano, ascoltavano, era una cosa molto interessante per loro. E poi giustamente il piccolo Gianni ha preso tutte le attenzioni perché quando inizia lui a suonare il tamburello ci fa veramente sorridere, è molto divertente. E devo dire che tutti i bambini hanno provato a ballare, anche quelli un po' più, più timidi.
1: Oh, bravi!
0: Hanno tutti ballato un po' la tarantella, e anche le insegnanti e alcune delle mamme, quindi è stata veramente una bella giornata.
1: Oh, a lunedì, Angela, io vado ad insegnare, e così loro mi dicono.
0: Sì, sì, vediamo cosa dicono. Sì, sì, ma dacci un po' di feedback, vediamo che cosa ci dicono i bambini. Sì. Allora, noi salutiamo i bambini della scuola di Sant'Enno, ma tutti i bambini che sono a scuola, perché questa è una settimana molto interessante, ne parliamo più in là anche. Allora, la canzone che dedichiamo ai bambini è Il ballo del quaquà.

0: E lasciamo anche il qua qua qua con Romina Power e Albano. Allora, stavamo parlando della scuola di Sant'Enna, i bambini e questa bella giornata della giornata italiana. Come dicevo e spiegavo ai bambini, l'importanza di queste giornate è quella di tramandare le nostre tradizioni e veramente aprire un po' anche gli orizzonti dei nostri bambini, anche le idee. Come sapete, l'Australia è così lontana dal resto del mondo che a volte non arrivano. E quindi è bello che i nonni, le insegnanti, la scuola promuova queste belle giornate, così che capiscono l'importanza di tutte le nostre belle culture. Le culture, infatti, più culture più arricchiscono il nostro bel paese. E dicevamo, Magro, un'altra bella giornata questa settimana anche qui a Sant'Enna, il Book Week. Allora, tutte le scuole stanno celebrando questa giornata importante.
1: Sì, e anche Brunswick. A Brunswick abbiamo fatto anche la spaghettata la settimana passata con la bella Grace Tartaglia, grazie sì, Grace. E anche questa settimana si fa anche il Book Week a St. Anne's e anche a St. Michael's Brunswick. Ed io ho già il costume pronto, Angela.
0: Ok, e allora di che cosa ti travesti?
1: Perché domani a Brunswick si fa... purtroppo io non potevo venire a Harvey quel giorno che hanno fatto i costumi, il parade di costumi, ma domani a Brunswick io mi vesto come un carattere del libro Mangia, Mangia, Micio.
0: Oh.
1: E questo è un libro che abbiamo letto con i bambini questa settimana o la settimana scorsa, e io sono la sorella. La sorella in questo libro.
0: Oh, carina, mi raccomando, mandaci delle foto così da vedere.
1: Allora
0: abbiamo visto delle bellissime foto dei bambini di Sant'Enna quando hanno fatto la loro parade, la loro sfilata, e vediamo insomma come vanno i bambini di St. Michael. E divertiti a fare il mangia mangia micio. Allora cosa fai? Porti anche la Nutella?
1: Avevo pensato, ma forse porto un scatola di Nutella, ma senza Nutella.
0: Dentro, sì. sì, va bene. Allora, divertitevi durante questa settimana del Book Week. E adesso, Magro, prima che vai via, parlami un po' di questi eventi di Brunswick.
1: Grazie. Abbiamo fatto una bellissima 70 anni della festa della Madonna Assunta. Angela, tu eri? Sei venuta, sì. E una bella messa con Father Tony e anche con Father Mars e Father Pat e qualche 200 persone, due bassi di Perth e sono venuti. Grazie a tutti che hanno fatto tanto per questa bellissima festa. E, a Brunswick adesso guardiamo davanti a 12 settembre, si fa una serata di divertimento nel Brunswick Hall per 90 anni del Brunswick Hall. Una cena per celebrare il compleanno di Brunswick Hall con Johnny Jukebox Stanley per un po' di ballare e anche Australind High School Band. I biglietti $50, incluso questa bella cena. La bevanda si porta, ognuno si porta la bevanda, e i biglietti sono al Try Booking online sul website e anche al Brunswick Agencies. Una può arrivare a Brunswick Agencies per comprare.
0: Allora sì, grazie. Allora, un evento molto bello, sicuramente una serata molto divertente.
1: Spero di sì, e anche Angela vengono non per il ballare, solo per vedere il entertainment e per fare qualche ricordo del Brunswick Hall. Ma anche tanti vengono anche per un po' di ballare con il Bunbury Rock and Roll Club. Bunbury Rock and Roll Club vengono.
0: Benissimo. Allora, Margaret, tu hai le tue scarpe da rock and roll?
1: Sì. mi pronto le scarpe. un po' di divertimento.
0: Sì.
1: E per fare una memoria della storia di Brunswick, con il Brunswick
0: sì,
1: Hall.
0: Sì, no, allora anch'io vi invito a comprare i biglietti. Margaret, sei stata bravissima a spiegare le informazioni. E, io, come dicevo, l'altra settimana ho iniziato a parlare, ma non avevo gli occhiali e non potevo darvi tante informazioni.
1: Grazie,
0: quindi
1: Angela.
0: Ringrazio Margaret che è venuta a spiegarci un po' questa serata. E poi, Margaret, voglio fare veramente tanti, tanti auguri e complimenti al vostro comitato, perché questa è la terza celebrazione della Town Hall. Avete veramente
1: sì.
0: fatto un bel evento, dei bei momenti, come dici tu, dei bei ricordi per il futuro di Brunswick.
1: Sì.
0: E veramente, e so che c'è tanto tanto lavoro, quindi complimenti per il vostro
1: grazie.
0: La vostra
1: il primo evento, un concerto di cantare, mm-hmm. Era, sono arrivati 200 persone, mm-hmm. e anche 200 al Commemoration Afternoon. Questo è stato per fare il ricordo del official opening, che mm-hmm. è fatto a luglio del 1936, e anche 200 persone. Non so se 200 arrivano a questo evento, a questa cena 12 settembre, ma sono tutti benvenuti e sì, i biglietti sono già in vendita.
0: Mm-hmm. Ok, mi raccomando, comprate i biglietti. Io vi ricorderò di questo evento anche la prossima settimana e nelle future settimane, ma mi raccomando, comprate i biglietti.
1: Grazie.
0: Allora, adesso una bella canzone, questa volta è tradizionale, si parlava di fisarmonica e musica tradizionale. Andiamo col Calabrisella.
1: Angela, io vi saluto.
0: Mm-hmm. Sì, sì. Allora, vai via, Margaret.
1: Sì, vi saluto, ma questa canzone la dedico alla mia mamma Angela, perché è nata in Calabria. Mm-hmm. Grazie. Ciao mamma, ti voglio bene e vi saluto a tutti.
0: Grazie tanto, Margaret. Ci vediamo la prossima volta,
1: sì,
0: speriamo.
1: Grazie.
0: Sì?
1: Ciao ciao.
0: E anch'io ringrazio saluto la mamma di Margaret e saluto anche tutte le signore che ci hanno aiutato durante la giornata italiana qui a Avi e anche a Brunswick.
1: Grazie.

Allora, ancora qui negli studi delle AVI Community Radio e voi siete ancora sintonizzati sulle frequenze 96.5 FM. Allora, io ringrazio veramente Margaret di nuovo perché mi fa piacere quando viene, c'è sempre tanto da parlare, ci porta sempre belle informazioni, ma invito tutti voi, se volete venire, fatemi una visita, venite anche a dire buongiorno, magari mandare dei saluti, mi fa sempre veramente tanto piacere avervi qui negli studi. Vi ricordo inoltre ancora la Dina Dance che abbiamo parlato prima con Margaret e adesso voglio mandare un ringraziamento a David e Michelle perché l'altra settimana provavo a parlare di questa Dina Dance, ma come dicevo non avevo gli occhiali e quindi non vi ho potuto dare tante informazioni. È stata veramente un po' tanta confusione, ma poi ho ascoltato il programma di con David Mascio e la nostra presidente del comune, appunto Michelle, e sono stata molto contenta perché sono riuscita a spiegare molto chiaramente che cosa succede a questa Dina Dance. Quindi mi raccomando, rimanete su queste frequenze perché fa sempre molto piacere ascoltare le informazioni che ci vengono date. Come dicevo, questi sono veramente dei programmi molto molto interessanti, vi danno tante informazioni e quindi mi raccomando, come dicevo, per esempio lo Sharia Chat è veramente molto informativo e potete ascoltarlo il giovedì alle 11, appunto come dicevo, con Michelle e David, oppure potete ascoltare poi venerdì all'1, pomeriggio la ripetizione, e appunto potete veramente ascoltare tante informazioni che riguardano il nostro comune di Avi e quindi tanti eventi che stanno succedendo nella nostra comunità. Ancora musica, Ligabue con L'amore conta.

Ok, allora questa era la voce di Ligabue, un artista veramente più dei nostri giorni, amato tanto dai giovani. E prima parlavamo della settimana del libro, Book Week. Allora, una settimana molto importante, si invitano i ragazzi, si invita la popolazione a leggere. L'importanza della lettura è veramente sempre più valorizzata, perché c'è tanto tanto bisogno. Leggere non solo è a livello istruttivo, non solo per imparare, ma anche come passatempo, come hobby e come un modo per tenersi compagnia e in contatto con gli altri. A me piace tanto leggere, quindi invito tutti voi a leggere. Al momento ne sto leggendo due, anzi vado da un libro all'altro, e veramente spero che tutti voi amate veramente la compagnia di un bel libro. E ho una notizia particolare, l'ho letta l'altra settimana, pensate, la prima Metroteca libreria è appunto stata aperta in Polonia. Pensate, da uno studio si sono resi conto che la popolazione in Polonia leggeva molto poco, soprattutto nei bambini e nei ragazzi giovani, e quindi l'idea di questa organizzazione è stata proprio questa: aprire una libreria, una biblioteca. E allora una si chiede, ma cos'è la differenza? Ci sono tante biblioteche in giro nel mondo. Questa è una metroteca libreria, quindi una libreria, pensate, dentro la metropolitana. Allora l'idea è stata proprio questo: invece di lasciare le persone a usare i telefonini o magari a dormire o a scrollare, come si dice, sui social media, hanno pensato di aprire questa biblioteca nella metropolitana. E pensate, è stato veramente un grande successo, perché anche i ragazzi incuriositi hanno lasciato il telefonino in tasca e hanno iniziato a prendere i libri. E devo dire che io sono molto contenta di questa notizia e speriamo che aprano sempre più metroteca, come dicevo, libreria. Allora anche a voi, mi raccomando, fate una visita nella nostra biblioteca locale, perché ci sono veramente tanti bei libri. E poi, se non riuscite più a leggere per problemi di salute o gli occhi non reggono più come una volta, potete anche affittare gli autolibri, che veramente fanno tanta compagnia. Adesso un po' di musica, Felicità di nuovo con la voce di Albano.

E se prima vi dicevo di andare a trovare la nostra cara Ruth at the library, alla nostra biblioteca di Havi locale, adesso vi invito appunto ad andare a fare una visita il 28 agosto. Allora, venerdì alle 2 ci sarà una presentazione di uno dei viaggi della nostra carissima bibliotecaria. Come sapete, lei è una viaggiatrice, amante dei libri, amante dell'avventura, e questa volta ci racconterà le sue avventure di insegnamento nelle isole del Fiji. Quindi mi raccomando, non mancate questo appuntamento con la nostra Havi Library. Allora, il 28 agosto, venerdì pomeriggio alle 2. Non solo ci saranno delle belle cose da ascoltare, ma poi seguirà una bella tazza di caffè o di tè con dei buoni Tim Tam. Quindi mi raccomando, non dimenticate questo appuntamento a Havi Library il 28 agosto alle 2 del pomeriggio, venerdì, in compagnia con le storie della nostra bibliotecaia. Adesso invece ascoltiamo una canzone molto simpatica del Sanremo degli anni 80, la voce era di Alessandro Canino con la canzone Brutta.